0: Estás escuchando Orbita Remember con Braulio DJ.
1: Vattene via di qui, subito. Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere. Sei stato